0: Hello, hello, hello, hello.
1: Allì, allì, a facciare la giocata.
2: Ma c'è ti ricordi a fare 3 anni?
0: Te come fai niente, dai? Non è che le scelte il ministero, io mi riduci il ministero, lo so. Mi ero tenuto mai più in piano.
1: Ora ti ha scritto Stovash.
0: Hello, hello.
1: Ora